Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.

0: dieci sorprese addormentati sulle scale.
1: Radio 607080 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80

song.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80.
1: Ah, ma ragazzi, pronto?
2: Achille,
3: oh,
2: in culat.
1: No, no, questo è
4: culat, però è parmigiano, questo è parmigiano. Non dite parolacce, mi raccomando, che noi siamo ubriachi di simpatia. Buongiorno, questi non si, molti messaggi non si possono leggere perché sono, diciamo, autocensurati dal, direttamente dal palinsesto, come, sì, dice, dal costo dei messaggi,
5: dall'AI.
4: Ma quale IA? Vai fuori, sanguina fuori. Ugo, lo sento spento stamattina. Ma
1: vero.
4: No, è acceso.
1: Anzi, sono...
4: Fai sentire, vai.
1: Sono in forma. Oh, guagliò, ma c'è pure proprio stamattina che sto con voi.
4: Dai, vai, vai, vai.
1: Dai, allora!
4: Dai.
1: Che come lo volete da me? Volete che infarti in diretta?
4: Beh, è fortissimo.
1: E allora vi dico che tra due minuti, Andrea, dobbiamo andare in pubblicità. Ti avviso già adesso.
4: Vabbè, è ripartito bene, poi ti sei...
1: Era
4: sei
1: una
4: ambosciato
1: scusa,
4: su una frase.
1: Una scusa.
4: C'è uno che ha scritto: ma usate la stessa dentiera tutti e tre? Perché in effetti balbettiamo tutti, insomma. Vabbè, Achille un po' di più. Cioè, vabbè, c'hai una faccia stamattina veramente. No, mi sorprendo sempre del fatto. No, però adesso noi parliamo male di Achille, però Achille è una brava persona,
1: no, è vero,
4: simpatico, educato, una brava persona. Cioè, poi uno sceglie la vita come vuole. Cioè, lui ha deciso di vivere una vita così e va rispettato, no? Quando tu vedi una persona che derazza passa da me in un'altra, la battaglia invece di affrontarla si gira va accettato, va anche apprezzato il coraggio, no? Lui c'ha coraggio, è un coraggioso fondamentalmente, va accettato, va anche apprezzato il coraggio, no? Lui c'ha coraggio, è un coraggioso fondamentalmente.

0: tu
1: sei il cretino 3, cioè non...
0: Ah, il cretino 3, ok.
1: Beh, certo, non è che puoi avere questa importanza.
0: Ah, che cretino 3?
1: Ok, ok. Buongiorno cretini, Bordeaux non è anche un colore, non è anche, ha già scritto male, quella intelligente ha scritto male. Certo. Bordeaux non è anche un colore, ma è anche una città. Vuole scrivere, non è solo un colore, ma è anche una città. È vero, Bordeaux è in Francia,
2: è in
1: no?
2: Francia,
1: è in Francia,
2: qua, fanno il vino,
1: Francia corta.
2: Ma che Francia corta?
1: Fanno il vino.
2: Scusa.
1: Sapreste dirmi dove si trova e soprattutto mettere il dito sul mappamondo? Vediamo quanto siete intelligenti. Vabbè, io già ci sono arrivato. Pensa, non è... questo mi guarda. Non ci sei arrivato?
0: Bordeaux?
1: Si capisce l'intelligenza di una persona dal tempo del risultato del quiz, no?
0: Bordeaux è in Francia. Non sì. È solo un colore.
1: Non è solo un colore. Facciamo così. Prima città. Che stai incasinando tutto, ripeto. Buongiorno, cretini. Bordeaux non è solo un colore, ma anche una città. Sapreste dirmi dove si trova soprattutto? Soprattutto mettere il dito sul mappamondo? Dai, è facile, dai.
0: Dito sul mappamondo. Mappamondo.
1: Tu ci sei arrivato?
2: No.
0: Rotondo.
1: No.
0: Tondo, no. Dove c'è il tondo?
1: Tondo, che c'entra il tondo?
2: Io onestamente no, aspetto la risposta.
1: Bordeaux, che colore è?
2: Bordeaux. È marrone.
1: Rosso Bordeaux. Quindi
3: si spegne sotto il nastro la partita e con lei il torneo di Matteo Berrettini vince le sei popoli 6-2, 6-3, guadagna la seconda vittoria contro il giocatore italiano.
2: Ah, nello schiaccianoci. Nello schiaccianoci che diventano di te, le dita Bordeaux.
1: Dopo questa io me ne vado.
4: Alcuni tra i temi del Foro Italico 2026, se quando parliamo, Renzo, di Coco Goff ancora la consideriamo quasi una giovane emergente ed è nata nel 2004, figuriamoci come dobbiamo trattare in tema Andreeva, che è 2007, che è già semifinalista di Slam, che è consolidata top 10, vincitrice di 1000 e ha scoperto qui a Roma, e guarda caso, la sua allenatrice Concita Martinez è una che qui ha fatto la storia, una leggenda del Foro Italico. Giudizio sulla giocatrice e poi ti chiedo quanto un'allenatrice così importante può spingere.
5: Ma guarda, è sempre stata una predestinata fortissima, la 2007 più forte del mondo da anni. Mi aspettavo qualcosa di più già dopo l'inizio dell'anno scorso, dove aveva vinto Dubai e Indian Wells back to back. Poi però qualcosina si è rotto e lei ha fatto un po' fatica.
4: E Concita credo sia quanto di meglio per dare maturità, per dare tranquillità, per dare consapevolezza a una ragazza così.
5: Concita secondo me ha un duplice ruolo, sì, coach che ti insegna il tennis, ti trasmette quell'esperienza che lei ha maturato qui e qui ha vinto. Concita è stata una campionessa straordinaria, ma quasi forse anche da amica e madre, perché qualche anno in più, e ha comunque in carico una ragazzina di 19 anni, quindi sai, io credo che il suo ruolo sia duplice.
4: Anche perché ci ricordiamo nei primi mesi di quest'anno,

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Ma lui è un ex cane da caccia.
3: Ma chi?
2: Io? C'ha la faccia, la conformazione del cane da caccia lui. Era l'unico cane che quando il cacciatore sparava agli uccelli lui si girava verso il cacciatore: anche a me, anche a me, un colpettino anche a me, dai, vai a prendere l'uccello. No, che schifo. Buonasera, come fare per una scritto come buonasera, già è giorno, buonasera, vabbè. Buonasera, come fare per cavare via un nido di calabresi dal cofano della dacia?
3: Capito? Calabroni forse.
2: Calabroni, sì, ma no, ha scritto calabresi, calabresi, però fa ridere perché ha scritto calabresi. Come fare per cavare via un nido di calabresi dal cofano della dacia? Allora tu apri il cofano e sventoli davanti al motore un'anduia.
3: Ma un'anduia
2: oppure un peperoncino gigante. Vedrai che escono fuori tutti dal cofano. Poi sei libero dai calabresi, sei libero dai calabresi. Ce n'è un'altra, ma non la posso fare, insomma. No. Che la gente no, pensa male, insomma, che al sud ci sia l'andrangheta, no, non c'è niente, è tutto pulito, ragazzi. Certo. Hanno pulito tutto con le salviette umide.
4: Io pensavo il salame piccante.
2: Non mi interessa
4: il salame.
2: L'anduia è il salame piccante.
4: Ah, ok, no, beh, pensavo che fosse un derivato dal peperoncino, uno dalla famiglia dei peperoncini, capito? Un parente.
2: Che cosa?
4: L'anduia. Pensavo che fosse un lontano parente dei peperoncini. E invece sì, effettivamente. Poi adesso mi è fatto ricordare che è il salame quello morbido, piccante.
2: Sì.
4: È vero, è vero.
2: Ne vuoi un pezzo?
4: Di cosa?
2: Sì. Non lo devi masticare, però. No, perché se non lo mastichi non senti il peperoncino, quindi lo mandi giù alla grande proprio. Come l'aglio, no? L'aglio se lo mastichi, se lo ingoi, no, è un'altra cosa. Vabbè,
4: Non sapevo questa cosa qua dell'aglio, la differenza tra masticare e l'ingoiare.
3: Dai.
2: Sono escamotaggi che si dicono quando. Vabbè, andiamo avanti. Possiamo andare avanti. Sta diventando un programma che non ci appartiene, ragazzi. Non,
4: No.
2: Cioè, ciao, se ingoi non senti niente.
4: No, tu basta, se mastichi e rompi le cellule.
2: Jason Mostol,
3: chi
2: dai,
3: è?
2: Per favore. Chi è? Jason Anka, lui è Jason Anka.
3: Jason Anka.
2: È un Anka di Jason Momoa. È un Anka.
4: C'era Tatanka, te lo ricordi Tatanka?
2: Tatanka.
4: Quello no, del re, no. Era un wrestler.
2: No, facevo altro io.
4: Era l'epoca d'oro di Ultimate Warrior.
2: Sì, ero già in spiaggia io con a piantare gli ombrelloni. Tu stavi guardando i wrestler, Tatanka.
4: C'era Tatanka che entrava correndo e si diceva
2: e moriva dormendo, no.
4: No, che arrivava dalla TV.
3: Lo sapevi, Achille, che i genitori di Tatanka.
4: È Tatanka. Tanta.
3: Volevo fare una battuta, non mi viene più perché non me la sono fatta da solo. I genitori di Tatanka, sai perché l'hanno chiamato Tatanka? Perché no, balbettavano.
2: Mamma, ragazzi, Tatanka. Il livello si sta abbassando proprio. Guarda, stanno sparendo tutti gli ascoltatori. Guarda. Dammi l'anduia. Va bene, e vogliamo sentire di più Achille, ma sofferente, capito? Cioè, ti vogliono sentire sofferente, quindi io devo insultarti per far. Non ho capito, devo picchiarlo. Cioè
3: sì,
2: non...
3: più o meno, sì.
2: Più o meno, sì. Devi oppure essere picchiato.
4: Allora, picchiato no, oppure magari
2: comunque dà fastidio, Achille dà fastidio, meno male che c'è, perché noi ci sfoghiamo. Vedi, cioè, sei la valvola di sfogo dell'ascoltatore, quindi dai fastidio, sei fastidioso, però la gente può chiamare e insultarti. Quindi
3: certo,
2: è bella sta cosa, no? Cioè, anche a me i politici in generale mi danno fastidio, ma non li posso chiamare a insultare, non si porta, restano pure, capito? Cioè, sì. Per Moby Dick. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo. Quindi invece Achille potete insultarlo tranquillamente, non
5: Andrea,
2: cavolo. È un fastidio piacevole. È un po' come la moglie, cavolo. No. Se la moglie la insulti, ciao bello. Perdi tutto, eh? Assopiglia tutto.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buona giornata da Davide Camera. Pompei e Napoli, le tappe odierne del Papa nel giorno in cui ricorre un anno dall'inizio del suo pontificato. Una fitta agenda per lui di incontri, eventi e celebrazioni. A Pompei avrà una serie di appuntamenti che culmineranno con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. In mattinata dovrebbe anche incontrare la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco sul quale sono ancora in corso indagini. Nel pomeriggio, come dicevamo, il pontefice sarà a Napoli, anche qui una serie di appuntamenti con il saluto ai fedeli previsto nella Basilica di San Francesco di Paola. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Secondo i comandi americani, l'Iran avrebbe attaccato 3 navi a stelle e strisce mentre erano in navigazione nel canale, scatenando la risposta americana, colpite installazioni militari iraniane nell'area. Trump avverte, solo un buffetto dice, la tregua resta in vigore, ma in futuro colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo in fretta. Teheran invece accusa, gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Scambi di ostilità si sarebbero verificati anche tra Iran ed Emirati Arabi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per cercare di smontare le accuse lanciate dalla procura di Pavia nei confronti dell'amico della famiglia di Chiara Poggi, unico indagato per omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà per un rifiuto da parte della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Alberto Stasi, condannato con pena definitiva a 16 anni, sta pensando di chiedere la revisione del processo, come ha già deciso di fare la procura di Pavia, e potrebbe fare la stessa procura generale di Milano. La borsa, apertura negativa per Piazza Affari, FTSE MIB perde circa 0,5 punto percentuale, segno meno anche per le altre principali borse europee. E infine il basket, playoff promozione di A2, in gara 1 dei quarti di finale, al meglio dei 5 confronti, Verona batte 80-78 Brindisi a Fil di Sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. Sabato gara 2, stessi campi, mentre stasera c'è il primo confronto tra Cividale e Rieti. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Sacco dell'umido 1, sacco dell'umido 2, mi senti sacco dell'umido 2?
3: Sacco dell'umido 2 in ascolto, dimmi sacco dell'umido 1.
2: Hai verificato se possiamo andare a gratis sulla Salerno Reggio Calabria?
3: Possiamo andare a gratis, incredibile ma vero, 443 chilometri, ora sono più preciso, sacco dell'umido 1.
2: Ah, non sa niente.
3: No, attraverso Campania, Basilicata e Calabria. Completata nel 2017, interamente gestita dall'ANAS ed è gratuita.
4: Azzo.
3: Addirittura metteranno le tecnologie avanzate tipo il 5G e le stazioni di ricarica.
4: Ah.
3: Parte da Fisciano, Salerno e termina a Reggio Calabria, attraversa Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. È gratis.
4: Vabbè, questa è una notizia, ragazzi, c'è. Hai capito sti terroni? Cioè, no, veramente si sono fatti furbi, sono fatti. Ma sti terroni. Chi ce l'ha aspettato? Vabbè, allora, ancora buongiorno, ragazzi, ben trovati. Chi mi parla è sempre un terrone uno insieme al terrone due. Comunque abbiamo capito che la Salerno, cioè, quindi se andate in vacanza sulla Salerno Reggio Calabria, potete andare, c'è
3: in vacanza,
4: c'è anche il wifi, insomma, c'è. Di ricaricare la macchina elettrica, insomma. La Salerno Reggio Calabria, io non riesco mai a dirlo, Salerno Reggio Calabria, è troppo lungo. La SRL, la SRC, denominata l'autostrada del Mediterraneo, non è mai stata a pagamento. Vabbè, basta. Oh, che ci fate? Un'inquisizione state facendo. Che diamine. E non paghiamo tutto. E noi del nord paghiamo tutto. Vabbè, ragazzi, non è... avete preso in giro i terroni. Vabbè, andiamo. No, voglio dire una cosa sulla Terronia che un po' mi appartiene, insomma, come razza. Che è diventata una. Cioè, una volta si diceva, no, devi lavorare, vai al nord, lavori preciso, pam pam pam pam pam pam pam pam, come il matrimonio, no? Cioè, vedo un po' come. Io faccio questo paragone con il matrimonio. Tu prima sei l'uomo, prima sei scacciato, vai di là, fai le ruttini, le puzzette, anche a casa. Mamma! Dai! Sei cretino, dai, per favore, però sorridendo, capito? Lei sorride, mamma, doppia, mi hai affondata, guarda, mamma che puzza, per Massimo era questo. Se tu provi a farlo con tua moglie, una cosa del genere, vieni decapitato e la testa viene lavata e asciugata nella lavasciuga. Vabbè, comunque, tutto, a casa tu eri tutto wanagana fanagana, no? Poi dopo ti sposi e la moglie decide che tu dovrai rispettare un numero infinito di regole che vengono si evolvono giorno dopo giorno, cioè nel senso escono fuori, non è che c'è un regolamento che tu dici mi sposo, c'ho questo regolamento, lo firmo, no, troppo facile, cioè questo regolamento piano piano si espande, cioè dopo 3 anni di matrimonio tu, lei decide che la domenica si fa al centro commerciale. Vabbè. La domenica si fa al centro commerciale, ma sta regola non c'era prima, adesso c'è. E tutta una serie di regole così quella. E noi terroni siamo rimasti così, cioè, siamo ancora dalla mamma alla fidanzata alla moglie e siamo rimasti così, cioè, ci sono meno regole, quindi la filosofia di tante persone che adesso filosofi, gente che scrive su Instagram, molti pensatori che dice quella, lascia correre, dice, lascia fare, allontanati dalle regole, capito? Bisogna andare in Terronia, ragazzi, non si paga neanche l'autostrada. Comunque c'è un sacco di gente che va a vivere al sud adesso. Fa pure più caldo.
3: Cioè, certo.
4: No? Vabbè, andiamo, torniamo a casa. Allora, una donna ha scritto: sono entrata per sbaglio nel bagno degli uomini invece che in quello delle donne. Ah, una donna che è entrata, che è strana sta cosa, A me non mi è successa sta fortuna di incontrare una donna nel bagno degli uomini. Vabbè, già che sei seduta.
3: Dai!
4: Una volta sono... No, per favore, dai, non pensate male di me. Io sono una brava persona.
3: Certo.
4: Una volta sono entrata per sbaglio nel bagno degli uomini invece che in quello delle donne. Me ne sono accorta solo dopo aver aperto un pacco di assorbenti. Mi hanno guardato tutti male, vabbè, l'inesperta, cioè, vabbè, Ci sta, ci sta, ci sta. La battuta non è mia, è di Giuseppe Trudaiu.
3: Ma chi è?
4: Trudaiu. Grande Giuseppe, grande Giuseppe. Va bene, calzoncina, simple, simple.
5: Andrea,
0: tavolo.
5: Show.
4: Su. L'inesperta, cadavolo. Mentre era nel bagno che ha aperto questa scatola di assorbenti, uno gli ha detto: ammazza, mi sa che devi rimanere tanto qua dentro, te sei portata a pugli snack.
3: Aspetta!
4: Fratello, mi sa che gli ammolli pesanti.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: rhythm is my life.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Su Radio 60 70 80.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80
2: 6,80 euro.
3: Per ascoltare tutta la canzone, se no lo togliamo prima, che facciamo? Vabbè, c'è una tassa imposta. Sai che adesso ci sono le autostrade che non sono autostrade, che diventano autostrade. Cioè, c'è un pezzo qua a Brescia che hanno deciso di far pagare, no? La chiamo la corda molle. Molle, più che molle. Cioè, ogni volta che passi lo senti. Cioè, non, se è molle, cioè, non si sente, cioè, non fa impressione, no? Se invece è, si sente. Se tu non c'hai il telepass, ti arriva la multa a casa, capito? Però tu non sai da dove parte. Cioè, adesso uno già deve essere impegnato alla guida è già tanto, no? Magari stai parlando così, a un certo punto c'è una telecamera durante la strada che tu dovresti sapere che da lì parte la corda molle. Tu da lì inizi a pagare, ma tu come fai a pagare? Non c'è un casello,
4: infatti.
3: Quindi tu vai, se non c'hai il telepass, tu praticamente vai, dici, vabbè, adesso che fai? E ti arriva la multa a casa. Diciamo, il pagamento della cosa, più chiamiamo la multa, però la sovrattassa, come la chiamiamo?
4: La mura.
3: C'è anche la biunda, c'è. La mura, la biunda, l'Evelyn. No, è così. Decidono così di fare queste cose. Lo faranno, l'hanno fatto qua, tranquilli che lo faranno anche nelle vostre città. Tranquilli. È una mossa strategica, certo. Diciamo. No? Perché? Chiedimi perché questo?
4: Ma
3: che ne so, non lo so,
4: scusa.
3: Perché quel pezzo di strada, secondo loro, è più bello. Quindi le strade belle, evitatele.

0: l'uovo sodo tra un po' e siamo a posto, siamo a posto.
1: L'uovo sodo.
0: C'è l'uovo sodo, non si scalfisce questo ragazzo. Cioè, puoi insultarlo, sputargli, picchiarlo, fargli venire le idee strane, fargli passare delle donne bellissime davanti, ma non si scalfisce. Rimane sodo, rimane sodo. Quella forma là. Va bene, allora 338 14, non mi ricordo il numero, però insomma,
1: ma come?
0: Lo sapete, ma ci come mandate notizie simpatiche da commentare o scherzi da fare. Scherzi in che senso? In quel senso là. In
1: quale senso?
0: In quel senso là. Va bene, andiamo, via.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: E io voglio andare a Gardaland oggi, oggi domani, insomma un giorno di questi, voglio dire, voglio andare alla casa e fare,
3: Castline.
2: No, allora, siccome io sono un po' contrario alla tecnologia, nel senso che abbiamo sforato un po' il secchio, no? Sai quando l'acqua esce fuori dal secchio, no? Siamo andati oltre, siamo andati veramente oltre. Allora io voglio essere più avanti, nel senso che vado nei posti, voglio fare questi scherzi che poi non farò mai, ragazzi. Però magari lo facciamo telefonicamente, che quelle, perché io sono pigro, ragazzi, diciamoci la verità, io non scrivo niente, non fai tutto quello che esce fuori dalla testa, purtroppo marcio, tutto il marcio è tutta roba che esce fuori in questo momento, non è che la preparo, non è che sto lì a prepararmi come fa lui, no, lascia stare, lascia stare. Vabbè, che stavo dicendo, non mi ricordo. Ah, la tecnologia.
4: Stavi parlando di andare.
2: Stai zitto! Quindi cosa dobbiamo fare? Noi, io voglio fare, voglio andare nei posti tecnologici, andare lì e inventarmi un nome. Dici, guardi, io c'è da pagare un biglietto, sai che adesso si paga col cellulare, no? Poi ti clonano il cellulare.

0: Si ruba il cellulare e tu hai perso pure i soldi. Vabbè, certo. È tutto, vogliono comandare tutto loro. Ma perché? Perché se tu pensi una cosa, la pensi e basta, non la scrivi sul cellulare, la pensi. Non so come mai dopo ti arrivano tutti i gazebbi.
1: È vero?
0: Cioè, se tu pensi di comprare un gazebo, lo pensi solo. Poi vai sui social e ti arrivano tutte le offerte dei gazebbi. Ma che ci stanno pensando? Hanno preso qualcosa, hanno fatto. Ragazzi. Qualche cazzata l'hanno fatto. Allora, io cosa voglio fare? Sai che adesso si paga tutto col telefonino, con le cose, passi il telefonino. No, no, no. Pensa a uno degli anni 50 che lo sbernano. Come si dice? Lo sbernano. Da ibernato lo sbernano. Lo fonano, si scioglie il ghiaccio. E questo qua, vede che noi paghiamo con un coso, una saponetta di plastica. Dice, ma che state facendo? Ma se quello impazzisce, qualcosa che non va, ragazzi. Allora, io voglio fare quello più avanti, cioè nel senso che vado lì col dito e dice, c'è da pagare e passo il dito sul codice a barre, no? Sai, sai che tu devi passare sul coso del lascia stare, non puoi essere più di me, tu sei peggio di me. Ma quale raggi
2: il lettore del
0: ma vai a farti ricrescere i capelli.
2: Scusami, il lettore del
0: quel il caschetto con le luci rosse
2: sono mica i ferosi quei raggi lì.
0: Allora, quando tu passi la carta di credito sul POS,
1: esatto,
0: c'è un cosino lì che non so come si chiama, quella
1: è la fotocellula che serve.
0: Magari fotocellula, la sbarra si apre.
1: No, e lo passi e prende il sensore.
0: Ma quale sensore? Tua sorella c'ha il sensore. C'ha, è una tipo una chip, un kit e murta a righe.
1: Una chip, passo.
0: Vedo buio. Non mi fate tossire. Tu passi la carta di credito sul POS, no? Allora io cosa faccio? Sono avanti e allora vado là e tento di pagare col dito o con l'orecchio. Te lo immagini? Io voglio fare un video così. Vado in un supermercato qualsiasi, compro la roba, a un certo punto c'è da pagare, mi fa pagare con contanti, con la carta. No, con l'orecchio, gli dico io. Lei mi guarderà malissimo. Dice, ma come con l'orecchio? Sì, il nuovo microchip che ho inserito nell'orecchio. Mi dia il posto. E passo. Mi metto un qualcosa all'orecchio che fa rumore, o in tasca, capito? Un pulsantino. Fa bip. E lei dice, ma non è passata un attimo, e continua a strusciare l'orecchio per una mezz'ora. Dice, provo l'altro, perché sai che se non va una carta provi l'altro. Provo l'altro orecchio, dice, non va, provo il dito, così quella, provi tutte le 10 dita, poi ce n'è rimasta una sola, e dice, vabbè, provo l'11esimo, vediamo, fino a quando arrivano i carabinieri e ti portano via. Però potrebbe essere simpatico come scherzo, non è male, sarebbe da fare. Però poi sono pigro, poi non lo faccio, perché non è, poi non c'ho, diciamo, i compagni di viaggio, perché quello là deve andare dal cane, quest'altro deve andare dalla pecora, non... tutti che hanno fretta di scappare. Io farei un sacco di video, farei proprio un film io. La Cecchi Gori Group, esiste ancora Cecchi Gori Group?
1: No, non credo.
0: Non lo so.
1: No, non credo.
0: Ma come non credi?
1: Lui è vivo.
0: Lui è vivo.
1: Però la casa cinematografica non...
0: Ma la moglie, l'ha presa la moglie sicuramente.
1: Ah sì, la Music, grafica.
0: Che ha detto?
2: Ha detto grandissima,
0: grande e bella donna. Anche se c'ha una certa età, però se li porta bene.
1: C'ha 60 anni, ma...
0: è da sbattere come un tappeto. Mamma, che animali che siamo. Mamma. Allora, guarda che è arrivato il... andiamo avanti. Ragazzi, non ci spingete in anfratti dove non vogliamo andare. In ospedale, per un intervento alla cistifellea, gli fanno una vasectomia.
1: No.
0: Vabbè, no. Può succedere.
1: Ma
0: ragazzi.
1: Cosa?
0: Può succedere. Vai in ospedale per un intervento alla cistifellea, gli fanno una vasectomia. Vabbè, ma è normale sbagliare, no? È umano, no? Anche perché chi sa cos'è la cistifellea? Cioè, tu lo sai cos'è la cistifellea? Sai dov'è almeno?
2: La cistifellea secondo me sarà la zona.
0: Non lo sa nessuno! È come la Basilicata! Chi sa dov'è la Basilicata? Non lo sa, se non te lo scrivono a lettere cubitali sulla cartina, tu non lo sai dov'è! Dove ci sono i massi?
1: I massi!
0: La Basilicata è i massi! Cioè, non è... Ma nessuno sa dove sta la Basilicata! Esattamente come la cistifellea. Dov'è? Chiedimi, dov'è la cistifellea?
2: Dov'è la cistifellea?
0: Ma vicino al fegato, credo. Uno dice l'intestino o stomaco, ma nessuno sa dov'è la cistifellea. E a che serve la cistifellea? Non lo sa nessuno. Lo sa a che serve?
2: per favorire l'apparato
0: non lo sa nessuno. Quindi il dottore dice va bene, ci stifelle, non la trovo, non so manco dove sta, gli facciamo la vasectomia, che tanto vista l'età, voglio dire, se no. mannaggia
3: Andrea
4: a tavolo
3: show su Studio Più,
5: non ci resta che ridere
6: su Radio 60 70 80.
7: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo di lenti a contatto, perché sapete che soprattutto nella bella stagione si usano molto di più rispetto a quello che succede in inverno o in estate. Meglio le lenti giornaliere o le quindicinali in questo periodo? Ce lo spiega il professor Francesco Loperfido, che è oculista responsabile del servizio di oftalmologia generale dell'ospedale San Raffaele di Milano e membro della commissione difesa vista.
5: La lente giornaliera, soprattutto in estate, è fondamentale per svariati motivi. Nei soggetti allergici, gli allergeni si depositano sulla lente a contatto e possono dare delle reazioni allergiche. Attenzione, la lente a contatto non dà mai allergie, è quello che si deposita sulla lente a contatto. Quindi se noi tutti i giorni cambiamo una lente a contatto e ne mettiamo una nuova, chiaramente diminuiamo le reazioni allergiche, quindi è fondamentale. E poi è fondamentale al mare, perché se facciamo il bagno, il sale che si deposita sulla lente a contatto rende la lente meno bagnabile, quindi cambiare la lente anche per questo motivo, anche per la sabbia, cambiare la lente significa proteggere tantissimo l'occhio. Altra chiosa importante per chi non usa la giornaliera, ahimè, e si trova in aree in cui la bagnabilità della lente, spesso viene la lente sciacquata anche con dell'acqua, ecco, da non fare mai, perché l'acqua in alcuni paesi può essere veicolo di infezioni anche molto importanti.
4: Professore, scusi se, perché insisto su questo tema che stava dicendo, perché qualche settimana fa sui social è esplosa la polemica di poter fare o meno la doccia indossando le lenti a contatto. Conferma che è una pratica scorretta o tutto sommato in un paese come l'Italia possiamo anche permettercelo?
5: No, è una pratica indubbiamente scorretta comunque. Poi che in Italia possa essere un po' più sicura, ma abbiamo visto quale campagna c'è recentemente per la legionella, ecco, anche in Italia, questo le fa capire quanto è importante invece porre attenzione a questi particolari. Quindi assolutamente, e mi ha aperto un altro tipo di argomento, il rapporto tra trucco e lenti a contatto. In estate andiamo spesso fuori, facciamo serate lunghe e soprattutto per le fanciulle il trucco è fondamentale, perché bisogna struccarsi molto bene, molto spesso il trucco si deposita sulle lenti a contatto. Ecco, se sono lenti giornaliere ti puoi struccare, poi butti la lente e bene, ma se sono lenti quindicinali mensili conviene al limite togliere la lente, chiudere l'occhio e struccarsi lentamente con delle salviettine umidificate.
4: Senta, un altro tema molto dibattuto da noi che usiamo le lenti a contatto è quante ore si possono portare.
5: Bisogna capire quanta quantità e qualità di lacrima abbiamo a disposizione. Quindi se abbiamo poca lacrima, la lente tende ad asciugarsi, a bloccarsi sull'occhio, e questo crea dei problemi non indifferenti.
4: Anche quindi, molto fastidio tra l'altro, quindi uno certo, se ne accorge. Senta, volevo chiederle, noi siamo portati a comprare lente a contatto, diciamoci la verità, quelle con cui ci troviamo meglio, no? Oppure anche in base al prezzo, ma l'oculista dovrebbe indicarci il tipo di lente a contatto che dobbiamo acquistare?
5: Bellissima domanda. La lente a contatto è un presidio medico chirurgico a tutti gli effetti, quindi è molto importante innanzitutto che i pazienti non facciano un fai da te comprando su internet o su consigli dell'amica.
4: Grazie per essere stato con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: 24.000, certo, 24.000 baci sono tantissimi.
3: Tanti, sì.
2: Ma in una vita o in un giorno?
3: Non lo so, non lo so.
2: In un giorno è impossibile.
3: Ma come fai?
2: 24.000 baci, te si sloca la lingua. Vabbè, comunque, beh, una volta si pomiciava molto di più. Adesso c'è Instagram, le cose si chiama? Instagram, c'è Facebook, insomma, quel tempo là del bacio si passa a scorrere col ditino. Vabbè, scorri. Scorri, bella mia, che trovi la sorpresa. Buongiorno Filippina, buongiorno, siamo noi?
3: Siamo noi,
2: i filippini siamo noi. Ma i filippini non ci sono più, cioè non...
3: No, ce li hanno le famiglie, quelle ricche.
2: No, però una volta, 20 anni fa, tu vedevi i filippini girare per strada.
3: Ah, quelli normali, cioè.
2: Quelli normali, che cosa vuol dire?
3: No, non i governanti.
2: Ma cioè, quelli assunti, poi uscivano. Adesso o se li sono mangiati o sono morti, c'era uno stock di filippini. Arrivati in Italia, uno stock. Se li sono presi, sono morti, perché non sono passati 20 anni, 30 anni, sono morti. Ma non si vedono più, io non vedo più un filippino girare per strada.
3: Infatti,
2: non ci sono più. O sono tutti in piazza San Marco a scacciare i piccioni, non si capisce, però non ci sono più i filippini. È una cosa. Adesso pakistani, c'è lo stock dei pakistani. Pakistani e indiani, è uno stock. Li salutiamo, noi non siamo razzisti, ci mancherebbe, però non si capisce come mai. La faccia del filippino a me piace, non mi mette tranquillità. Mi aspetto un gong, capito?
3: Ma quale gong?
2: Il gong bong. A pranzo servito. Come fanno i filippini? Come i cinesi? Non,
3: più o meno,
2: grosso modo. Vabbè. Allora, abbiamo un problema coi denti, ragazzi. Quindi i tuoi denti.
3: Ma non è vero.
2: Fanno fischiare il microfono. Ma evidentemente, che c'è me? L'hai lavati con la carta vetrata? Non, cioè, fanno l'arsen.
3: No, ma è la centralina lì, Andrea.
2: Ma quale centralina?
3: Ieri mi sono anche chiuso il microfono, non era il mio.
2: Ah, infatti, allora sarà il mio.
3: E quella centralina lì è stato già comunicato, ma evidentemente.
2: Ma quale, questa o questa?
3: Quella tua.
2: E allora la cambio, scusa.
3: Prova a metterla nell'A.
2: Non cambia niente, non cambia.
3: Non cambia
2: niente.
3: Prova.
2: Vabbè, dopo lo faccio, dai. I filippini sono sulle navi da crociera. Ah, vedi?
3: È vero.
2: E hanno passato, diciamo, lo step. Le ville dei ricchi, adesso addirittura le crociere, proprio. Trambò su Marte. Allora, c'è un uomo che ha scritto: finalmente mia moglie ha rotto le acque. Vabbè, generalmente rompono.
3: No, dai!
2: Sei fortunato! Perché sto scherzando, mogli! La rivolta delle mogli. Perché rompiamo i coglioni? No, era una battuta per dire. No, solitamente le mogli dopo un po' all'inizio rompono le acque, poi dopo rompono le palle della, cioè, sai dove metti il pesce rosso, la palla, quella dice. Vabbè, andiamo avanti. Cosa devo fare, catavolo? Finalmente mia moglie ha rotto le acque. Cosa devo fare? Allora, se il figlio stavolta è tuo, non chiamare l'idraulico, cioè, altrimenti chiama l'idraulico o l'elettricista. Ma che ne so, a me chiede, che so, un gesto etrico.
3: Ma chi

0: Sai che sembra un tappo di sughero, veramente? Sai quando a Capodanno sparano i tappi di sughero? Tu sembri un tappo di sughero. Perché c'hai la testa grossa, poi si stringono le spalle e finisci a fiasco di vino, capito? Cioè, quindi sei come un tappo di sughero, sei. Meraviglioso. Viamo, siete fantastici, ma le canzoni sono orribili. Vabbè, ragazzi, ma se sapete che il nostro programma è fatto così, cioè non è che se ci ascoltate non ci ascoltate per la musica, perché altrimenti sareste dei diabolici, cioè, diabolici. Come si dice? Dei fachiri, cioè non, chi è che si fa del male da solo? Il fachiro. È il fachiro che decide di dormire sui chiodi, di mangiasse il vetro, di ficcasse le spade in gola, cioè lui è il fachiro, no? Non è il fachiro.
1: È lui.
0: Sei un po' sadomasochista, cioè nel senso che ma dormi su un memory form. Ma perché sui chiodi, cioè non, come si chiama? Memory form, come si chiama?
1: Fom.
0: Vabbè, uguale. Nel tuo caso è più form. È una forno de gran. Buongiorno Letami, buongiorno. Buongiorno. Allora c'è da dire una cosa, che io vi amo lo stesso, prescindere se è oppure se è, e non se ne parla più.
1: Ma di cosa?
0: Allora, aspetta un attimo, che mi ha scritto 08, quello dei follower, quello che c'ha 6 follower.
1: Sei follower.
0: Sì, ha fatto la sigla a noi, c'aveva 6 follower, ieri l'abbiamo citato, sono arrivati 0 follower.
1: Ma come 0?
0: 0. I 6 che c'erano se ne sono andati. No, però è bravo, le sigle ogni volta al mese ce ne fa una. Prima o poi ne indovinerà una. Ma sono belle, sono belle. Poi ci metti l'impegno, cioè,
1: ci vuole,
0: poi fa un altro lavoro, cioè non è che. Infatti, impegnati nel tuo, cioè, scherzo. Allora, c'è da dire una cosa, che allora, in effetti, devo essere sincero, che nell'altro, lo so che questa cosa non vi interessa, però è una cosa nostra, internos, Picasso, ascoltami.
1: Certo.
0: Ecco, vedi, qua fischia, mo provo a metterlo nell'altra,
1: nell'altro buco,
0: nell'altro coso, vediamo se fischia anche di qua. Cioè, adesso per far capire l'ascoltatore, noi abbiamo due buchi, io li chiamo buchi, dove inserisco le cuffie, inseriamo le cuffie. C'è una macchinetta che amplifica la mia voce e ce n'è una a sinistra e una a destra. Quella di sinistra, comunista, evidentemente, non funziona più, diciamoci la verità. L'estrema destra e l'estrema sinistra non funzionano più. Beh, la verità, cioè, sia i comunisti che i fascisti, è una cosa del passato, no? Diciamoci la verità, non funziona, non si sono resi conto che non funziona. C'è casino dappertutto, dove c'è il comunismo c'è il casino, ragazzi, non è anche dall'altra parte, cioè, non si capisce niente, cioè, non, un po' più calmi, ragazzi, dobbiamo morire tutti, cioè, non è che, no, tutti che prendono ste battaglie perché noi tutti insieme tutti uguali e perché, oppure dovete fare così, cioè, guarda che devi morire pure tu, cioè noi che creiamo, se tu ci fai caso, noi creiamo, c'è gente che va a lavorare, fa industrie, fa fabbriche, non dico di non farlo, però fate un sacco di cose atta a morire, cioè nel senso che a una certa età, ma goditi la vita, ma che stai a fare ancora a accumulare cose, denari, poteri, ma perché? Ma poi a un certo punto la prostata ti chiama, a una certa età per l'uomo la prostata gli dice: bello, stai per finire la pipì, cioè nel senso che la farai a goccine, quindi sono altri problemi che devi affrontare, non dando il potere, la macchina, Lamborghini, questo, c'ho quello, c'ho quella, o palazzo, case, e poi fai la pipì a gocce. E dai. E quindi godetevi un po' la vita. Ma allora, mia figlia dice che io sono un boomer, nel senso che ogni tanto quando parlo, chiaramente sono anziano per lei, no? Mi prende un po' in giro. E mi ha detto che in futuro ci saranno i robot, che in effetti è vero, perché se vai a vedere sempre su Instagram, lo so che ormai è il nostro punto di riferimento, una volta c'era il telegiornale, c'è su Instagram. Se tu vai su Instagram, scorri, ci sono adesso delle cose, dei telai che ti mettono addosso, non so se chiamano telai, delle protesi, sì. tipo rinforzi, tipo Robocop, ti ricordi Robocop?
1: Sì, sì.
0: Allora ti mettono degli scheletri, ecco, si chiama scheletro, dell'esoscheletro, che fa figo, ma non so se è quello. Uno scheletro addosso, sopra la tua, non è che non c'hai il braccio, ce l'hai, però sopra il braccio ti mettono uno scheletro che il tuo braccio diventa bionico.
1: Ah.
0: Quindi lo stanno facendo per i soldati, sempre per le guerre, si cazzi i poteri, ma io dico, questa gente che scatena le guerre, no? Ma prima o poi davanti a qualcuno lì sopra ci andrà. Non so se ci sarà San Pietro, San Daniele o.
1: Ma chi è?
0: O San Lambrusco, non lo so. Chi ci sarà? qualcuno ci sarà, e se c'è qualcuno qualcosa ti dirà. E dai, ha donato, e dai,
1: donato.
0: A parte che ti sei presentato con sta parrucca qua, non quasi arriva senza parrucche strane. Primo, secondo, hai fatto un uguasin abbassati qua, abbassati. No, ma io c'ho un po', io c'ho i palazzi, cioè nel senso che prima o poi i due conti con la coscienza li farai, o non ce l'hai la coscienza, oppure due conti li farai. Tutta questa gente che fa guerre, bla bla bla, adesso stanno investendo su questi scheletri che ti metti addosso sia sulle gambe che sulle mani per essere più potenti. Fanno vedere uno che dà un pugno a una colonna, di cemento armato e la sfonda. Ma che pro, cioè non per demolire i palazzi, cioè non per ammazzare altre persone, cioè non è che le creano perché dice uno perde le gambe, fa le cose, no, le creano per fare le guerre, per essere più potenti, tipo Hulk, capito? C'è una cosa e non si capisce più niente. Vabbè, comunque faranno anche i robot per accoppiarsi, perché è perché c'è sempre una ragione, c'è sempre un perché. Se tu ci fai caso, no, una volta si passeggiava, no, negli anni 50, 60, 70 si passeggiava mano nella mano, uomo donna, e uomo donna, donna uomo, questo non è importante, si passeggiava uomo cane, anche
1: uomo cane
0: donna, insomma,
1: scusa,
0: si passeggiava e si chiacchierava, si guardavano le vetrine, non c'era. Adesso se tu vedi una coppia che passeggia tutti e due col cellulare in mano, testa chinata, che non si considerano proprio, non, se si devono parlare si scrivono su Instagram, anche al ristorante se, che prendi tu, e si scrivono invece di parlare, che ripeto, è diventato un casino. E cosa c'è? Non c'è più la comprensione, cioè non, ognuno è convinto di aver ragione, che la ragione non c'è, non esiste la ragione. Allora cosa succede? Che stanno creando, ci stanno spingendo verso l'intelligenza artificiale, quindi non pensate più, se tu vuoi pensare c'è un cervello che pensa meglio di te, ci stanno convincendo che il nostro cervello sì, ma però non è un gran cervello, non è, e allora c'è il cervello intelligente che non sei tu, è un altro. Ci stanno spingendo a ragionare con un cervello che non è nostro, che viene gestito dai poteri forti. E non solo questo, ci stanno anche dicendo che quella non è la donna giusta per te, perché c'ha la cellulite, le smagliature, e quello non è l'uomo giusto per te perché è peloso, c'ha la pancetta, parla male, rutta, fa... E ci stanno piano piano ci convinceranno. Allora, che giorno è oggi? Giovedì 7 maggio 2026. Quello che sto per dire, fra 20-30 anni questa puntata deve essere rimandata, certo, per forza. Perché ci stanno spingendo a, e ci stanno convincendo piano piano, fra 20 anni, 30 anni, 50 anni lo faranno, a accoppiarci con i robot che verranno gestiti sempre dai poteri forti.
1: Esatto.
0: Perché? Perché ci devono descrivere, ci devono comandare e far fare tutte cose che dicono loro. Già lo fanno, ma sempre di più, sempre di più. Quindi tra un po' tu sposerai un robot donna gnocca, bella, perché te la fanno proprio perfetta, cioè non, con la testa intercambiabile, i capelli diversi, la faccia diversa, spingi un pulsante e cambia, e diventa Diletta Leotta, pulsante Belen, pulsante Malgioglio, scusa, tu c'hai tutte queste facce che puoi intercambiare, e quindi tu sposerai un robot, quindi in futuro tirerà più una fibra ottica che un carro di buoi, ragazzi. Questo diremo. Oh, tira più una fibra ottica che un carro di buoi. C'è una roba. Oh, sta puntata deve andare, tra 50 anni deve andare, ragazzi.
2: Andrea.
3: A tavolo.
2: Show.
3: Su Studio Più.
4: Non ci resta che ridere.
5: Su Radio 60 70 80.
4: Non ci resta che ridere.
5: Su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Interrompiamo la sequenza magica delle selezioni di Radio 60 70 80 con il nostro consueto appuntamento dedicato alle parade del passato. Cari amici e amiche all'ascolto, ci occuperemo del 1979 in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione, per lasciare poi lo spazio nuovamente alla grande regia di questo mitico canale. Due canzoni, una italiana ed una inglese, scritta però da un artista francese. Allora, la prima che ascoltiamo fa parte del repertorio di un gruppo che nel tempo ha lasciato il segno nelle varie decadi ed è arrivato ancora fino ad oggi, e lo ascoltiamo molto volentieri davvero con questo che è stato un successone dell'epoca, tant'è che arrivò in una hit parade che aveva alla posizione numero uno niente poco di meno che i Bee Gees di Tragedy, quindi un Renato Zero in formissima con il carrozzone. E poi un altro pezzo da 90, ma lo ascolteremo dopo. C'era la sigla di cartoni animati Captain Harlock dalla banda dei Bucanieri, un Rod Stewart di Do You Think I'm Sexy, quindi Amy Stewart con Knock on Wood, insomma. E poi alla posizione numero 8, eccoli qui, e li ascoltiamo davvero con tanto piacere, sono i New Trolls, quella carezza della sera.
2: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

Sempre una magia questa canzone, vi ricordo siamo nel 1979 e poi succede a questo artista che adesso andremo ad ascoltare che il mondo gli si cambia improvvisamente. Lui qualche anno prima era presente nell'elenco dei coristi, pensate, dell'album E tu di Claudio Baglioni, che fu inciso a Parigi con la supervisione di Vangelis, ma poi il destino gli gioca un bellissimo scherzo e gli fa trovare l'ispirazione per incidere questa canzone che fu un successo in tutto il mondo. Non la presento neanche.

0: non poteva non capitare anche dalle nostre parti questa canzone, usurata sicuramente sul disco fisico, ma una volta che è entrata a far parte dei file digitali la puoi ascoltare milioni di volte senza disturbarne la qualità. Born to be Alive di Patrick Hernandez chiude la parentesi dedicata al 1979. Noi appuntamento come al solito qui fra un'ora per un'altra decade. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Stati Uniti, Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, dice Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Scintille anche tra Iran ed Emirati Arabi. Laura Supino.
2: Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta sostengono all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi. Noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump. La tregua resta in vigore. Era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
1: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario Mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ciclismo, con la prima delle tre frazioni in Bulgaria scatta oggi il 109esimo Giro d'Italia che si chiuderà il 31 maggio a Roma dopo 21 tappe. Il grande favorito è il danese Vingegaard, il 22enne Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2016. I suoi consigli a Pellizzari.
3: Vedendo un po' come è andata la Vuelta dell'anno scorso, ho visto che nell'ultima settimana è arrivato un po' di stanchezza, quindi pensare molto all'ultima settimana perché sarà veramente molto incisiva con la doppia scalata del Biancavallo. Ci sono molte tappe ben distribuite, però l'ultima sicuramente diventerà molto incisiva. Veramente del talento. Sta crescendo piano piano, ha fatto il suo passaggio dalla CSF, dove già poteva vincere qualche tappa al Giro d'Italia, ma ha trovato il cannibale Pogacar. L'anno scorso alla Vuelta si è difeso veramente molto bene, prendendo una top 10. Quest'anno io credo che il suo obiettivo sia quello di fare una top 3.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Qualità, tantissima qualità, quella che è presente nella classifica del 1989. Bentornati cari amici di Radio 60 70 80, su un canale che sapete prettamente dedicato alla musica di questo periodo storico che va dal 60 fino all'89, un repertorio sconfinato di canzoni bellissime e di artisti di altissimo livello. Qui siamo alla metà del mese di maggio di quell'anno e posso citarvi, che so, Roxette, Cliff Richard, Holly Johnson, Michael Jackson, i Duran Duran, i Simply Red, i Simple Minds. Questo un po' era l'inside. Richard, Holly Johnson, Michael Jackson, i Duran Duran, i Simply Red, i Simple Minds. Questo un po' era l'inside.

Altra artista internazionale, l'ho citata poco fa, quella che andremo ad ascoltare tra qualche istante. Questo è un suo settimo disco che raggiunge la Hot 100 americana, un video contestatissimo, censurato anche dal Vaticano, ma del resto bisognava prenderla così. Madonna si è rivelata già con il suo nome d'artista in maniera scabrosa per certi versi, e ha continuato per tutta la sua carriera comunque a percorrere strade che hanno suscitato molte molte discussioni. Non poteva certamente sconfessare la sua vena anche questa canzone, che era al comando della nostra hit parade, Madonna, Like a Prayer.

0: Radio Animati.
1: Like a Prayer, un disco sensazionale, successo commerciale con pochissimi precedenti, e l'abbiamo ritrovato all'interno dell'Hype Parade di un lontano 1989, ma del resto noi siamo abituati a fare queste escursioni su e giù nel tempo, soprattutto attraverso la grande musica che noi vi proponiamo tutti i giorni. E se poi capita anche qualche storia interessante, la raccontiamo pure. Ci ritroviamo qui tra un'ora circa, sempre su Radio 607080, da Bruno Reghetti. Ciao.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso nelle scorse ore. Le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, dice Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Scintille anche tra Iran ed Emirati Arabi. Laura Supino.
2: Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi. Noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump. La tregua resta in vigore. Era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
1: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario Mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ciclismo: con la prima delle tre frazioni in Bulgaria scatta oggi il 109esimo Giro d'Italia, che si chiuderà il 31 maggio a Roma dopo 21 tappe. Il grande favorito è il danese Vingegaard, il 22enne Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2016. I suoi consigli a Pellizzari.
3: Vedendo un po' come è andata la Vuelta dell'anno scorso, ho visto che nell'ultima settimana è arrivato un po' di stanchezza, quindi pensare molto all'ultima settimana, perché sarà veramente molto incisiva con la doppia scalata del Biancavallo. Ci sono molte tappe ben distribuite, però l'ultima sicuramente diventerà molto incisiva. Veramente del talento, sta crescendo piano piano, ha fatto il suo passaggio dalla CSF, dove già poteva vincere qualche tappa al Giro d'Italia, ma ha trovato il cannibale Pogacar. L'anno scorso alla Vuelta si è difeso veramente molto bene, prendendo una top 10. Quest'anno io credo che il suo obiettivo sia quello di fare una top 3.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: live.
1: Eccoci qua, vedi. Pian piano, siamo arrivati anche a venerdì, ok? Ah, oh, l'8 giugno oltretutto, no, ma è maggio, fa niente. Sono avanti di un mese io, non so perché, ma sono convinto che sia giugno. Prendiamola così, dai, va bene. Sino alle 18, buon pomeriggio a voi, al 351-351-1000, i vostri WhatsApp vocali o scritti inerenti alla musica 60, 70, 80. Sarà un bel pomeriggio anche oggi, sicuramente, perché già vedo l'inizio, che è molto, molto cattivo, insieme agli Yes, Our Lonely Hearts.

Eccomi qua, yes! Mazza, sei cattivo sto pezzo. Aura Rolliate, grazie anche a Fiorenzo che l'ha richiesta. Vabbè. Allora, caro Bruno, lasciamo perdere il discorso delle targhe di ieri, perché altrimenti andiamo in un bosco più finito qua. Ti metto la canzone che hai richiesto. O meglio, che ha richiesto il tuo amico, è Jump di Van Halen.

0: Allora, abbiamo iniziato con un paio di rock molto cattivi, prima con gli Yes, poi con Van Halen, così. Così abbiamo sistemato i rockettari almeno per una mezz'oretta. Abbiamo quattro belle canzoni italiane, eccole qua, la prima arriva,
1: Dov'è? Oggi, se è possibile, mi piacerebbe ascoltare

hai ragione, hai ragione, caro Remo. Comunque i Nomadi non ne hanno sbagliata una pure loro, eh? Grande periodo questo, 1973, era un giorno insieme dalla splendida voce di Augusto Daolio. Va bene. Ah. Vedi Barbarella, purtroppo il tempo non torna più. È così, purtroppo è così.

0: si diceva una volta, inutile piangere sul latte versato. Capito? Basta, non torna più il tempo. Quello che si è fatto, si è fatto. Si è fatto nel bene o nel male. Così. Basta, non torna più, non torna più. Fiorella Mannoia, grazie Barbara. Buon pomeriggio e buon weekend anche a
1: te. Ciao ragazzi, mi fate ascoltare Più ci penso di Gianni Bella, per piacere, se potete. Giorgio dalla provincia di Pesaro.

0: Allora grazie a Giorgio dalla provincia di Macerata. Più ci penso di Gianni Bella, vedi? Ogni tanto lo andiamo ad ascoltare Gianni Bella, molto con questa canzone, ma poi ci sono tante altre molto belle. C'è anche TikTok che non abbiamo mai sentito, che un giorno o l'altro ascolteremo, vabbè. Allora, c'ho un saluto, una dedica un po' particolare da fare, ma te la faccio volentieri ormai.
1: Buongiorno, Tirato, sono Armando. Ascolti, mi faresti ascoltare Nessun Dormo di Pavarotti? Perché domani sarebbe stato il compleanno di mio papà e avrebbe fatto 80 anni. Grazie mille e buona giornata, era la sua canzone preferita.

0: Capolavoro, capolavoro, capolavoro di Pavarotti. Grazie Ermanno, questa l'abbiamo dedicata al tuo babbo, era la sua canzone preferita, perciò abbiamo ascoltato una grandissima voce, Pavarotti.
1: 80 live
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Radio. 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60, 70, 80. Live. Live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Ti volevo chiedere una cortesia. Se mi potevi mettere, secondo me, una delle più belle canzoni mai scritte in assoluto delle Zeppelin, Stairway to Heaven. Grazie, ciao.

0: Ecco, vedi, l'abbiamo sentito per 5 minuti e mezzo, ne dura 7. Però è il solito discorso di gente che scrive sui giornali e che dice che il pezzo più bello anni 70 era Image di John Lennon. Si vede che si è dimenticato di ascoltare i Led Zeppelin, perché questo secondo me è il più bel disco, non solamente inciso dai Led Zeppelin, ma il più bel disco anni 70 sicuramente. Stairway to Heaven, che oltretutto ha avuto un reprise con le Art, che l'hanno fatto in una maniera incredibile, applaudite anche dagli stessi Led Zeppelin. Buongiorno, grazie per averlo richiesto.
1: Diego a Monza e Brianza, oggi se era possibile volevo ascoltare The River del boss Bruce Springsteen. Buona giornata e buon fine settimana a tutti gli amici di Radio 60 70 80.

0: Allora, qua mi scrivono perché ho fatto ascoltare per esteso Stairway to Heaven. Mi scrivono, l'hai fatto ascoltare proprio tutta? Eh beh sì, perché ci sono certi pezzi, abbiate pazienza, che è quasi impossibile interrompere, perché ti aspetti sempre la parte più bella, e infatti la parte più bella di Stairway to Heaven è la seconda. Comunque, va bene, certi pezzi non possono essere tagliati assolutamente, va bene. Peccato veniale davvero. Questa era The River, del grande boss Bruce Springsteen.
1: Grazie. Sono Carlo da Iesi. Oggi ti richiedo un pezzo della premiata Forneria Marconi, Impressioni di settembre. Un pezzo che è bellissimo e lo dedico a tutti quanti, la nostra famiglia anni 60-70, e anche le mitiche donne in ascolto, no? Ciao Pier, grazie mille e sempre number one.
2: Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

0: Sì, siamo proprio noi, i ragazzi degli anni 60, 70, 80, coloro che ascoltano la buona ed ottima musica, la quale l'abbiamo trovata solo su questa emittente radiofonica, e cioè Radio 60, 70, 80 del gruppo Studio Più.
1: Grazie per avermi fatto questo jingle, grazie. Grazie. Allora, qua mi scrivono, vedi. Ciao Pier, questione di opinioni che rispetto, però per me la più bella canzone degli anni 70 è Bohemian Rhapsody. Insomma, sono le battaglie che bisognerebbe affrontare, è un bel derby. Come fai a dire che è più bella una e più bella l'altra? Dai, insomma, sono due capolavori. Quando si gioca tra i capolavori, ragazzi, insomma, bisogna avere rispetto sia di uno che dell'altro. Sono due grandi pezzi,
2: ciao,
1: basta,
2: Pietro,
1: punto.
2: Ciao a tutti, cioè, no. Sono Maria Laura dall'Abruzzo. Niente, finalmente Salvo è tornato. Gli volevo dedicare una canzone di Pino Daniele. E niente.
3: Ciao Pier, eccomi. Un abbraccio a te e a tutti i radioascoltatori. Un abbraccio e
1: ciao,
3: di nuovo
1: Salvo.
3: Ciao.
2: Ciao Pier, un abbraccio fortissimo a tutti voi. Ciao da Maria Laura e dall'Abruzzo.

0: Abbiamo salutato il nostro amico Salvo. Era una vita, Salvo, che non ti sentivo. Sentivo Maria Laura, ma non sentivo te. Allora le ho chiesto di salutarti così. Era Yes I Know My Way. Va bene, Pino Daniele? Perfetto.
1: 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Stati Uniti, Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, dice Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Scintille anche tra Iran ed Emirati Arabi. Laura Supino.
2: Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta sostengono all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi. Noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump. La tregua resta in vigore. Era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
1: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario Mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ciclismo, con la prima delle tre frazioni in Bulgaria scatta oggi il 109esimo Giro d'Italia, che si chiuderà il 31 maggio a Roma dopo 21 tappe. Il grande favorito è il danese Vingegaard, il 22enne Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2016. I suoi consigli a Pellizzari.
3: Vedendo un po' come è andata la Vuelta dell'anno scorso, ho visto che nell'ultima settimana è arrivato un po' di stanchezza, quindi pensare molto all'ultima settimana, perché sarà veramente molto incisiva con la doppia scalata del Biancavallo. Ci sono molte tappe ben distribuite, però l'ultima sicuramente diventerà molto incisiva. Veramente del talento, sta crescendo piano piano, ha fatto il suo passaggio dalla CSF, dove già poteva vincere qualche tappa al Giro d'Italia, ma ha trovato il cannibale Pogacar. L'anno scorso alla Vuelta si è difeso veramente molto bene, prendendo una top 10. Quest'anno io credo che il suo obiettivo sia quello di fare una top 3.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: Beh, è una guerra incredibile, se si volesse star qui a dire qual è la più bella canzone degli anni 70, è vero? C'è la guerra tra le Zeppelin e naturalmente Queen, magari anche, mettiamoceli di sicuro, gli Eagles. Vabbè, perché oltre California, non lo so, insomma, vabbè. Importante non parlare di Beatles, perché già lì loro erano entrati, anzi usciti dalla scena, perché nell'arrivare questi gruppi ovviamente non si parlava più di Beatles. Sì, magari si parlava di John Lennon, si parlava di Paul McCartney, di Clapton, così, però insomma. Va bene, questo era Bohemian Rhapsody dei Queen, perciò le abbiamo sentite tutte e due, meglio di così.
1: Oggi si può far sentire Uoma di Love di Barbara Streisand. Sembra di averlo detto bene. Un salutone da Franco di Montalcino. Grazie, ciao, a presto.
0: Grazie a te, Franco. Beh, anche questo. Qua eravamo già verso l'80, no? Con Barbara Streisand. È vero.

Allora, secondo i nostri ascoltatori, stiamo sentendo le cose più belle degli anni 70-80. Quelle che naturalmente gli esperti a livello musicale non giudicano neanche. Perché loro di queste cose, non so, avevano in testa i Beatles una volta e secondo loro i Beatles sono andati avanti fino al 2000, ma non hanno considerato le cose belle, belle davvero. Questo è un altro grande successo. Barbara Streisand, Woman in Love, grazie al mio amico Franco di Montalcino. E dato che stiamo facendo le cose belle, ma belle, belle, belle davvero, ci voleva anche la voce di Michael Jackson. Vabbè, questo è Heart Song.

0: Vabbè, insomma, la differenza che c'è tra Michael Jackson e gli altri è che lui ha sbaragliato il campo per 40 anni, eh. Gli altri magari hanno fatto un grosso successo con un pezzo, ma lui, ragazzi, ha sbaragliato il campo per 40 anni, ci rendiamo
1: e
0: conto?
1: Era, questa qua è eccezionale, di canzone, cioè, in verità,
0: direi,
1: il palmarès, il podio. E poi pensare a quanto fango hanno buttato su Michael Jackson, forse ce ne accorgiamo solo adesso, magari dopo il film.
0: Grandissimo artista, un attimo estroso, naturalmente il fango a volte se l'è cercato anche lui, possiamo anche dirlo. Questo. Però insomma, a livello musicale, a livello artistico non c'è nulla da dire. Va bene, grazie per Hard Song e grazie anche a Laura.
2: 70-70 live.
3: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Dannato, vedi, vedi. È una settimana che lo ascoltiamo un paio di volte al giorno. Ma io non sapevo che oggi fosse, e infatti è l'8 maggio, è la festa della mamma oggi. Davvero? Ma verrà festeggiata domenica, sicuramente, però. Gianni, hai ragione, stavolta hai ragione.
1: Buon pomeriggio Pierangelo, visto che il mio messaggio di prima è andato fuso, facciamo così. Oggi
0: certo.
1: È la festa della mamma, mamma Maria, perché poi. Gianni. Ciao ragazzi, buon weekend a tutti.
0: Allora, sai perché è andato fuso il tuo messaggio? Perché stavo mettendo Starway to Heaven, stavo mettendo delle cose un po' particolari, mi vai a richiedere Boys di Sabrina Salerno, abbi pazienza. Per forza che è andato fuso, no? Va bene, salutiamo tutte le mamme. Tanti auguri care mamme, eh? Io non so quando lo festeggerete, però questo giorno sicuramente domenica, no?

0: evviva le mamme! Ma oggi mi scrivono anche che è San Vittore, patrono di Varese. E c'ho gli amici di Varese tutti in vacanza lì. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Va bene, Daniele, grazie. E grazie per avermi ricordato dell'8 di maggio. Sono feste che ormai uno magari si dimentica. No, se le ricorderanno domenica comunque. Vedranno.
1: Oggi sarebbe stato nel tempo passato la festa della mamma, che sarà domenica, ma visto che tu domenica non ci sarai, io vorrei dedicare a tutte le mamme una canzone di Barry White, che la mia impazziva per Barry White. You are the last, the first, my everything. Grazie, auguri a tutte le mamme.

0: E ricorderemo anche avanti nel corso del pomeriggio le nostre care, care, dolci, amate mamme, vero? Questo era I Arm First, The Last of Everything, grande, naturalmente, Barry White. C'è qualcuno qua che ha smesso di lavorare e dov'è che va? Dov'è che va? Va in moto.
1: Vedi? Tutti i ragazzi del mondo qua, 60, 70, 80. Ciao Pier, sono Billy, sempre di rientro il venerdì dall'Inghilterra. Ho visto che stanno facendo delle belle richieste, complimenti. Ascolta, io metto giù il baraccamento e inforco l'aschi. Mi dai un po' di carica con Thunder Track? Che ci sta?

dedicata a tutti i biker man. Questa Thunderstruck degli ACDC. Saluto anche Annabella di Milano che mi chiede una canzone di Michael Jackson. Va bene, l'abbiamo appena messa, ma se stai e se resti all'ascolto ancora per un po', sicuramente ne sentiremo delle altre. Va bene. Chi è che c'è qua? Giacomo di Tavuglia. Eccola, Johnny and Mary. Stavolta vi presento Robert Palmer.

0: Allora, Giacomo, se hai delle barzellette un po' spinte da raccontare, cerca di modificarle stanotte, domani e domenica, poi me le racconti lunedì, perché... altrimenti è un disastro. Va bene, comunque grazie per John e Mary e la Robert Palmer alle 16:16. Buon ascolto a voi, grande musica oggi, eh? Ma non è finita, hai voglia. Live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: show.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
2: 60, 70, 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, da Marco il trattorista. Buona giornata.
4: Buongiorno.
3: A tutti. Oggi mi piacerebbe sì, ascoltare sì. un pezzo italiano del grande Califf. La mia libertà.
4: Vabbè.
3: Pezzo stupendo. E comunque tra la battaglia dei grandi successi della migliore canzone mai scritta, io voto 3 California, dopo voi fate quel che volete. Ciao ragazzi!

0: con i guanti, solo questa libertà.
1: Guarda che c'ha un testo favoloso sto canzone, eh? Ascoltalo bene, proprio è realtà pura questa. Grande Califfo, grazie Marco. Ognuno poi vota la canzone più bella che naturalmente ha ascoltato negli anni 70-80, ma un giorno la faremo questa grande classifica, perché non dimentichiamoci che c'era anche un signore che si chiamava John Miles e che incise questa grande music che era qualcosa di meraviglioso. Perciò vedremo chi voterà la canzone più bella anni 70, lo faremo un giorno sto duello, è un duello.
2: Ciao Pier, sono la Laura, mi interessa una canzone di Fausto Leali, grazie, buon pomeriggio a tutti.

0: giorno.
1: Ti ho messo le ali perché insomma mettere a chiedi le ali è qualcosa di eccezionale, va bene. Grazie, grazie, grazie. Grazie Laura. Ah, ah, ah, chi? Armando, le baccara, eccole qua, vedi? Yes, sir. I can boogie.

0: Belle fanciulle queste, eh? Armando, yes sir, I can boogie. Vedi che si ricordano delle belle donne loro, lo so io, lo so.
1: Buon pomeriggio Pierangelo Lanfranchi, grande DJ della famiglia anni 60, 70, sì. 80, sono io, Emanuele Arrotino. Una grande richiesta, Walk of Life dei Dire Straits. Ho voglia di godere con questa canzone qui perché mi piace da impazzire. Grazie di tutto e la dedico a tutte le donne in ascolto della famiglia anni 60, 70, 80. Tutte. Ciao a tutti dall'Arrotino! Grazie per Angelo.

0: Penso che se vai a vedere anche le classifiche dei migliori chitarristi, non c'è neanche Mark Knopfler. Ha detto, ma sì, quello lì, lascialo lì. Che... Ah, non l'hanno neanche citato. Vabbè, dai, vabbè. Lasciamo perdere, punti di vista, no, sono punti di vista. Walk of Life, grazie Emanuele, buon pomeriggio a te.
1: Buonasera a tutti, sono Danilo Subaru da Bustarsizio. Allora, quest'oggi ti chiedo una bella canzone dei Neutrals, quella Carezza della Sera. Ho proprio voglia di ascoltarla, che tra l'altro uno dei componenti è un caro amico di famiglia che si chiama Gianni Belleno. E allora oggi voglio ascoltare quella, se è possibile, ovviamente. Io ringrazio tutti, saluto a tutti, ciao Pier, buona domenica a tutti.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche sul Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ma felice pomeriggio del venerdì, Pierangelo.
4: Eccola qua, vedi.
3: Che bello, questa settimana sono riuscita a contattarti più volte. Mi fa tanto tanto piacere quando ci riesco. Ascolta, caro Pierangelo, io, siccome ho oggi un po' di tempo libero, per fortuna, capita pochissime volte, ma è così, sto andando a fare una cosa che mi farà stare bene, di relax, e quindi oggi ti chiedo di Louis Armstrong, che anche il titolo è tutto un programma, We Have All The Time In The World. E quindi la dedico a te, la dedico a tutti e a tutti un felice weekend. Ciao da Donatella, presto, ciao ciao.

0: Vedi Donatella?
1: We have all the time in the world.
0: Abbiamo tutto il tempo che vogliamo nel mondo noi, per fare tutto ciò che vogliamo. Cose belle, cose simpatiche, cose molto soft, vero? Va bene, 16:44, buon venerdì a voi e già possiamo dirlo buon weekend. Con i laid back andiamo al mare? Ah!

voglia di estate, voglia di mare, voglia di sale, voglia di sabbia, voglia di tutte queste cose, no? Usciamo da un inverno molto burrascoso, fa ancora molto freddo oltretutto. Speriamo che si ristabilizzi un attimo il tempo. Infatti io dovevo andare in vacanza settimana prossima, ho dovuto posticipare per 10 giorni. Vabbè, dai, cambia nulla, vedi. È andata male anche stavolta. Allora Emiliano, mettiamo un pezzo che tu adori. È carino questo, eh? E non lo sentiamo quasi mai. Si intitola You Win Again e cantano loro, le voci più belle degli anni 70, questo lo possiamo dire, 70-80.

0: Bella richiesta, bravo Emiliano. L'uomo costantemente innamorato, eccolo. You win again. C'è una bella proposta da parte di Franca, davvero. Ciao,
1: buongiorno, sono la Franca, come stai? Allora, innanzitutto,
0: bene, grazie.
1: Settimana, e volevo chiederti se mi fai ascoltare la canzone della poesia di Sunshine Band. Shake, non posso sentirla così. Comunque volevo farti una proposta. Senti, ma se tu un giorno alla settimana facessi la richiesta cantata, ossia chi vuole ascoltare una canzone non ti deve dire il titolo, te la deve proprio cantare. A me piacerebbe un sacco, ci sarebbe da divertirsi un sacco. Te cosa dici? Un bacio, ciao Pier.
0: Grazie Franca, una bella idea. Facciamo così da lunedì? Lunedì lo facciamo.

è una bella idea, invece di chiedere la canzone, è vero, come vocale, canticchiarla, sarebbe bello, eh. No, non solo quelle italiane, però anche quelle straniere, no? Sai che succede? Va. È una bella idea, bisogna provarla. Devo fare dei banchi di prova, guarda. Guardiamo se c'è qualcuno adesso, che così è una prova, Facciamolo, dai, mandate un messaggio vocale, richiedete la canzone che volete ascoltare e la canticchiate, senza dirmi il titolo, al titolo poi ci penso io, eh. Voi cantatemi l'inciso, proprio la parte. Stiamo a vedere che succede, vedrai. Eccola qua, Frankie Goes Wally.

0: Questa non la so neanche io, eh. Com'è che fa Gigi?
1: Perché tu non devi avere paura di essere sepolta viva. Io non lo so, ma faceva così.
0: Fa paura davvero.

0: Pensa che lui, senza saperlo, ne ha cantate due. Ne ha cantate due lui.
1: Boys.
0: Eccola.
1: Boys. Siamo donne. Oltre le gambe c'è di più.
2: E più di così lo devo
0: signora.
2: Fare.
0: Oh mamma mia.

0: Ma Franca, vale anche per quelli che hanno bevuto un goccio di whisky questa?
1: Australia, prati verde, prati mie. Ah.

0: bellissimo.
1: Allora Gigi, questa è la più bella.
2: Era una notte, pioveva catinelle, andavo in giro senza le bretelle, all'improvviso ho visto un cimitero, oh com'era buio, oh com'era nero.
3: 60-70-80 live.
4: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
5: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Grazie a Marina di Villafranca per C'è tutto un mondo intorno di Mattia Pasà, bella. Ho detto che facevamo una prova, non è che adesso arrivano tutti i messaggi cantati, gran disastro.
1: Buon pomeriggio Pierre, sono Massimo, sì. Da Monte Urano City. Allora, vista che c'è stata la proposta di fare la richiesta cantata, io inizio fin da oggi. Allora, vorrei ascoltare la canzone con la bronchite, quella. Ok, ciao.

0: Questa è la corrida, è la corrida radiofonica, vedi, vedi? Lo facciamo un pomeriggio alla settimana, eh? Sì, sì, sì.
1: Alzati
0: sì,
1: la gonna, per favore, non mi far soffrire. Bam, bam, bam, bam. Alzati la gonna, lasciate andare. Facciamo l'amore, dai. Alzati la gonna, fammi vedere cosa c'è da fare. Ciao Giacomo da Senigallia.

0: voi scherzate, però fondamentalmente quando ti piace una canzone conosci se non altro il ritornello, no? Allora il ritornello lo canticchi così e poi dopo arriviamo a trovare la canzone. Vabbè, è una bella idea, è una bella
1: Ciao,
0: idea.
1: Ciao Pier, mi puoi mettere Il Diablo dei Litfiba? È meglio che non la canto, per ovvi motivi. Ciao Fiorenzo D'Asti. Ciao, grazie.

0: Grazie per il lead fever, il diablo! Diablo! Mamma mia! Ti hanno riconosciuto, Giacomo? vedi che poi ti riconoscono. Ma quella che arriva, questa è la più forte. Senti qua, senti qua.
1: Tanto per cantare, perché mi sento un criticone al cuore. Tanto per sognare. La la la la la la la la la la.
2: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono la Pami e volevo fare gli auguri a tutte le mamme del mondo e in particolare alla mia che non sta tanto bene, ricoverata in ospedale, e volevo augurarle una pronta guarigione e farle ascoltare la canzone se possibile, To Love Somebody, non so, nella versione di Jimmy Somerville oppure quella che vuoi tu. Grazie mille, ciao ciao, baci baci.

0: Allora grazie Pami per gli auguri che hai fatto a tutte le mamme del mondo, lo abbiamo già fatto all'inizio quest'oggi. Un particolare abbraccio alla tua che è in ospedale, falle tanti auguri e mandale un sacco di baci. Ma tanti, tanti, tanti, tanti,
1: ciao,
0: tanti,
1: Pier. Tanti. Comunque degli anni Ottanta è rimasta tanta roba, eh. Aveva ragione Raffo quella canzone là, era già un precursore dei tempi, è avanzata proprio tanta roba di quegli anni Ottanta. Un abbraccio, un salutissimo e buon weekend a tutti, Ferdi Busto Arsizio, ciao!
0: Vabbè, insomma, dagli anni Ottanta c'è il mondo da ascoltare.

0: cosa resterà di questi anni 80? A livello musicale tanta roba, ma tanta. Grazie per Raff, cosa resterà degli anni 80? Va bene.
1: Sono Biondi Camionaro.
0: Sì.
1: Se è possibile, se sono ancora in tempo, è possibile sentire la canzone di Advisor and the Sauleka, Ghidi Apagogo? Ciao ciao, buona serata a tutti.

0: Giddy up! Hey, go! Emiliano, ti devo dare una bella notizia. Sai qual è? Sai qual è? Questa.
1: Ma buon pomeriggio, Pier. Finito adesso la riunione di 3 ore. Son cotta. Che ne dici di mettermi un pezzo che mi aiuti a mantenere la carica ed arrivare bella pimpante al fine settimana? Io avevo in mente Because the Night di Patti Smith. Auguro a tutti uno splendido fine settimana, a te per primo, e a presto da Giulia. Ciao ciao!

0: Senti Giulia, che abbiamo dei cantanti oggi qua. Abbiamo, senti qua, senti qua.
1: La ricchezza cantata. Brava Giulia, brava Giulia. Buon weekend, Giulia.

0: Grazie Giulio per Because the Night. Ovviamente abbiamo messo Emiliano in castigo, è lì che ha mandato delle foto che si sta spaccando la testa contro il muro perché tu non lo hai salutato. Va
1: buonasera
0: bene?
1: Pier, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Sì.
1: Oggi so già che non faccio in tempo a richiedere una canzone, perciò accodami qualcuno tranquillamente e a tutti voi auguro un buon weekend dalla Roby di Varese. Un abbraccio e un bacio.
0: Grazie Roby, molto gentile. Guarda che ti accoda un pezzo incredibile. All right now, it's time to fire an hour.

0: Hey, Blue Jim. Hey, babe.
1: Everybody. All I wanna know is.
0: Ma chi è che ha richiesto questa meraviglia? Chi è che l'ha richiesta? Perché non mi lasciate i vostri nomi? Non lo so io perché. Grande pezzo, It's Time to Party Out, Ray Parker Jr. and the Radio. Hai capito? Senti qua, senti qua.
2: Passerotto, non andare via.
0: Sì, la sì, la è la meglio andare via.
2: Nei ricordi, la la la fa.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: 70-80 live.
4: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Rai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60, 70, 80. Rai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60, 70, 80. News.
2: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Si torna a parlare di dazi e scopriamo in che ottica.
3: Per Trump è arrivata la seconda sonora bocciatura fatta dalla giustizia americana. Seconda bocciatura perché dopo quella della Corte Suprema, che di fatto ha dichiarato illegali i dazi messi da Trump mai più di un anno fa, è arrivata anche la bocciatura di un'altra corte americana, la Corte del Commercio Internazionale, che dice che sono illegali anche i dazi che Trump ha messo in sostituzione dei primi, di quelli appunto dichiarati non consoni dalla Corte Suprema. Qui questa bocciatura non viene dalla Corte Suprema, viene da un tribunale federale, quindi vale per il caso specifico. Nello specifico appunto sono diversi stati americani nonché diverse aziende che hanno fatto ricorso, ma è molto probabile che diciamo il governo faccia ulteriore ricorso e quindi si possa andare di nuovo davanti alla Corte Suprema. E questo sempre che, diciamo, a luglio il congresso americano autorizzi Trump a prorogare i secondi dazi che sono stati messi sulle importazioni in America. Quindi diciamo una situazione abbastanza problematica per Trump, che poi fra l'altro ha mandato un ulteriore ultimatum all'Europa per quanto riguarda l'accordo insomma sulle tariffe, dicendo appunto che ha tempo l'Europa fino al 4 luglio per ratificare l'accordo fatto in Scozia l'anno scorso. È una minaccia, un ultimatum che di fatto è già in qualche modo depotenziato dall'ulteriore decisione dei tribunali americani.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Bentrovati, spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi, ha aggiunto. Stamani colloquio alla Farnesina, le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto al termine il ministro Tajani. La guerra israelo-americana contro l'Iran, negoziati in corso nelle scorse ore, le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Sul fronte libanese della guerra, 5 morti nei raid aerei israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne. Risultato molto pesante, ma il governo va avanti. Il premier britannico Starmer commenta il voto locale nel Regno Unito che infligge un duro colpo ai laburisti. Netta invece l'avanzata del partito anti-immigrazione Reform UK. Il voto riguarda circa 5.000 seggi locali e il rinnovo delle assemblee di Scozia e Galles. Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Sinner, che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Arnaldi, che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur e c'entra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

È l'ora dell'estrovo questa. Dobbiamo provare l'estrovo quest'ora. È venerdì, sono le 17.45. Saluto anche il mio amico Romeo di Cupra. Ciao Romeo, aspettami che arrivo, eh. Ci facciamo una mangiatona di pesce io e te. Vedrai, vedrai, vedrai che roba. Allora, buon weekend a tutti con Rumba! Rumba G!

0: anche questa è una cosa molto difficile da interpretare, non è facile ballare la rumba, però io ho visto dei ballerini cubani meravigliosi, davvero, eh? E Iano ha capito tutto, ha capito di come fare ballare per bene la gente. Questa è Rumba Gitana. Hola! Abbiamo due messaggi ancora qua da ascoltare.
1: Ciao, sono al B62, collegato ora, o tardi. Comunque, volevo una richiesta, se era possibile, mettere un pezzo di Elton John con Part Time Love. E buon venerdì, buon weekend a tutti. Ciao, ciao da Albi 62.

0: Un altro grande artista che non manca mai nella nostra trasmissione, e sto parlando di Elton John. Oggi grazie, Alvi, per Part-Time Love. Pezzo che adoro, è pure questo di Elton John, come tutto il suo repertorio.
1: È possibile ascoltare oggi Carles Whisper di George Michael? La dedico a tutti i radioascoltatori. Grazie Armando Sanremo.
0: Grazie Armando, buon weekend anche a te. Eccola qua.

E così ci siamo regalati un pezzo natalizio, vedi? Cara Whispers per gli UM. Grazie Armando. Rinnoviamo il buon weekend a tutti voi, naturalmente con l'ultimo pezzo di oggi e di questa settimana che ci andiamo ad ascoltare, stavolta la versione italiana, dai, interpretata da Gianni Morandi e da Amy Stewart. Grazie, grazie, grazie, perché siete troppo forti, davvero.

0: Grazie anche a Demi Stewart per questo duetto insieme a Gianni Morandi. Insomma, lei è particolarissima, bravissima, brava, brava, brava. Grazie perché è stato un bel pomeriggio. Grazie perché abbiamo fatto anche questo esperimento di farvi canticchiare le canzoni che richiedete. Vabbè, la novità è che abbiamo messo così, grazie alla nostra amica Franca, nel programma pomeridiano. Vabbè. Vi auguro un buon fine settimana, trascorrete una bella serata e rilassatevi. Noi ci aggiorniamo lunedì alle 15 da Pierangelo, un grosso bacio. Ciao a tutti.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata dei

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. In primo piano la Serie B con l'ultima giornata della stagione regolare che promette emozioni. Già in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta che per l'aritmetica è possibile ancora per il Monza. Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia sicure dei playoff, c'è ancora un posto. In coda nessuna certezza per retrocessione e playout. Le gare si giocano tutte alle 20:30, questo è il programma. Avellino, Modena, Catanzaro, Bari, Cesena, Padova, Entella, Carrarese, Frosinone, Mantova, Monza, Empoli, Pescara, Spezia, Reggiana, Sampdoria, Sudtirol, Juve, Stabia e Venezia, Palermo. Sempre stasera Torino, Sassuolo alle 20:45 apre la 36esima di Serie A. Tra le gare di domani spicca il testa coda Lecce Juventus, con i salentini in piena lotta per non retrocedere e i bianconeri in quella per la Champions. Di Francesco chiede ai suoi lo stesso approccio della vittoria dello scorso turno a Pisa. Spalletti di prendere spunto dalle cose buone fatte nel comunque deludente pareggio interno col Verona.
2: Ho visto la squadra sicuramente determinata, che vuole ottenere a tutti i costi un risultato importante o perlomeno partire dalla prestazione, e credo che contro una squadra come la Juve noi dobbiamo partire da quella, visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, dovremmo fare una prestazione non di alto livello ma di altissimo livello.
3: Sì. Uno stadio come quello dell'Allianz, abituato a vincere le partite, applaude dopo un risultato contro una squadra dove bisognava assolutamente batterla, e segno che non è stato tutto da buttare via.
1: Si sono svolti a Brescia, nella chiesa della conversione di San Paolo, i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto mercoledì all'età di 69 anni. Centinaia di persone per l'ultimo saluto. Per l'Inter presente una delegazione con, tra gli altri, Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Agli internazionali d'Italia di tennis, vigilia del debutto di Jannik Sinner, che domani affronta al secondo turno l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo De Minaur. Stasera pioggia permettendo l'esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Ciclismo, sul traguardo di Burgas, vittoria in volata e prima maglia rosa dell'edizione 109 del Giro d'Italia per i francesi Magnier. Domani si va da Burgas a Belico Tarnovo per la seconda delle tre tappe in Bulgaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Benvenuti su Radio 60-70-80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una donna di 55 anni in Macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata giunta al 112 intorno alle 15.30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima, suo connazionale, che al momento risulta irreperibile. E sempre a Piacenza, apprensione per la scomparsa dal 20 aprile scorso di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sonia Bottachiari, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo l'udienza in Vaticano da Prevost. Oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi di Trump al pontefice e al governo di Roma. Meloni sui social scrive: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
2: L'economia.
1: I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto, quelli sul mercato del lavoro, ad aprile sono stati creati 115.000 posti a fronte dei 65.000 che erano attesi. Stabile invece la disoccupazione al 4,3%. I mercati, le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio. Il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, sempre condizionate dalle nuove tensioni nel canale di Hormuz. Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale, Londra perde lo 0,3% e Milano, la migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. L'Italia quest'anno dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL, in modo da uscire dalla procedura per deficit eccessivo il prossimo anno. Così in un'intervista alla stampa il commissario europeo Dombrovskis, citando una conversazione col ministro dell'economia Giorgetti, ha aggiunto che il governo italiano puntava a farlo con un anno d'anticipo, ma in base ai dati Eurostat il deficit 2025 si è assestato al 3,1%, ma, secondo Giorgetti, ha concluso, potrebbero esserci alcune rivalutazioni di questi dati in autunno. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, è quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare in questo momento, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, che preoccupa il 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. L'informazione torna più tardi.
3: Ultima giornata di Serie B, già in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, ancora possibile per il Monza. Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia sicure dei playoff, c'è ancora un posto, tutto da decidere in coda, tutte le gare alle 20.30. Sempre stasera Torino-Sassuolo alle 20.45 apre la 36esima di Serie A, domani Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Si sono svolti a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto a 69 anni. Centinaia di persone per l'ultimo saluto. Per l'Inter presente una delegazione con, tra gli altri, Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Tennis internazionali d'Italia, Sinner debutta domani contro l'austriaco Hofner. Applausi per Matteo Arnaldi che batte in 3-7 il numero 8 del mondo dei minor. Stasera esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Ciclismo sul traguardo di Burgas, vittoria in volata e prima maglia rosa del

109esimo Giro d'Italia per il francese Magnier. Domani si va da Burgas a Bellico-Tarnovo per la seconda delle tre tappe in Bulgaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Signore e signori, eccoci di nuovo qui con il 1969, con due canzoni da quell'anno di una hit parade italiana che aveva al primo posto Barry Ryan con Eloisa, ascoltato anche recentemente, quindi Sylvie Vartan con Irresistibilmente, una bellissima canzone che prima o poi vi farò riascoltare, gli Equipe 84 di Tutta Mia La Città al numero 3 e Adriano Celentano con La Sua Storia di Serafino al numero 4. Era il momento anche di Nada con Ma che freddo fa. Alla posizione numero 6 troviamo un bel gruppo che a me piace ripescare, che ascolto sempre molto volentieri e lo seleziono di frequente, anche perché durante quegli anni erano assoluti protagonisti. Li ascoltiamo insieme con Viso d'Angelo e chi se non i Camaleonti.
3: C'era una volta

I camaleonti pigliavano tutto in quel periodo, è il loro momento migliore, si affacciano agli anni 70 da assoluti protagonisti, così come ha fatto ancora lei. Ancora Patti Pravo, protagonista assoluta dei blocchi in questo periodo, salta le decadi senza nessuna difficoltà e qui troviamo un'altra sua bellissima canzone, un grande successo. Lei era già un'artista stranota quando pubblica questa canzone che conquista tutti. Patti Pravo, Il Paradiso.

0: Esatto.
1: Patti Pravo, Il Paradiso non era una canzone inedita, ma con le, tra le sue corde diventa un grande successo. Scritta da Lucio Battisti e Mogol, era stata pubblicata un anno prima con il titolo Il Paradiso della Vita da una certa Ambra Borelli, in arte la ragazza 77, che però passò del tutto inosservato della serie Cambia le corde vocali e vedi che cosa succede. Si chiude l'appuntamento con il 1969, noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa per parlare ancora di grande musica del passato attraverso le nostre Hit Parade. A tra poco.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Radio 60

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: in questi giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Hit Parade.
2: Interrompiamo la sequenza magica delle selezioni di Radio 60, 70, 80 con il nostro consueto appuntamento dedicato alle parade del passato. Cari amici e amiche all'ascolto, ci occuperemo del 1979 in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione, per lasciare poi lo spazio nuovamente alla grande regia di questo mitico canale. Due canzoni, una italiana ed una in inglese, scritta però da un artista francese. Allora, la prima che ascoltiamo fa parte di un repertorio di un gruppo che nel tempo ha lasciato il segno nelle varie decadi ed è arrivato ancora fino ad oggi, e lo ascoltiamo molto volentieri davvero con questo che è stato un successone dell'epoca, tant'è che arrivò in una hit parade che aveva alla posizione numero uno niente poco di meno che i Bee Gees di Tragedy, quindi un Renato Zero in formissima con il carrozzone. E poi un altro pezzo da 90, ma lo ascolteremo dopo. C'era la sigla di cartoni animati Capitan Harlock dalla banda dei Bucanieri, un Rod Stewart di I Think I'm Sexy, quindi Amy Stewart con Knock on Wood, insomma. E poi alla posizione numero 8, eccoli qui, e li ascoltiamo davvero con tanto piacere, sono i New Trolls, quella carezza della sera.
3: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

sempre una magia questa canzone, vi ricordo siamo nel 1979 e poi succede a questo artista che adesso andremo ad ascoltare che il mondo gli si cambia improvvisamente. Lui qualche anno prima era presente nell'elenco dei coristi, pensate, dell'album E tu di Claudio Baglioni, che fu inciso a Parigi con la supervisione di Vangelis, ma poi il destino gli gioca un bellissimo scherzo e gli fa trovare l'ispirazione per incidere questa canzone che fu un successo in tutto il mondo. Non la presento neanche.

0: non poteva non capitare anche dalle nostre parti questa canzone, usurata sicuramente sul disco fisico, ma una volta che è entrata a far parte dei file digitali la puoi ascoltare milioni di volte senza disturbarne la qualità. Born to be Alive di Patrick Hernandez chiude la parentesi dedicata al 1979. Noi appuntamento come al solito qui fra un'ora per un'altra decade. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: E ora si apre con i grandi mixati.
1: Grandi mixati
0: di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Qualità, tantissima qualità, quella che è presente nella classifica del 1989. Bentornati cari amici di Radio 60 70 80, su un canale che sapete prettamente dedicato alla musica di questo periodo storico che va dal 60 fino all'89, un repertorio sconfinato di canzoni bellissime e di artisti di altissimo livello. Qui siamo alla metà del mese di maggio di quell'anno e posso citarvi, che so, Roxette, Cliff Richard, Holly Johnson, Michael Jackson, i Duran Duran, i Simply Red, i Simple Minds. Questa un po' era l'insalata che ci veniva posta lì nel menù. E al punto numero uno c'era una ragazza strepitosa che si riconfermava grandiosa con questo disco che ascolteremo tra qualche minuto, ma al numero due addirittura c'era Francesco Salvi, un mito, un uomo, un personaggio, con la sua canzone Esatto. E al terzo posto i Simple Minds di Belfast Boy. Ma qua e là c'era anche questa straordinaria canzone incisa da un duo strepitoso, Aretha Franklin e Elton John, che però non si videro mai, furono incise separatamente le loro voci e ne venne fuori però questo prodottino mica male, Through the Storm.
1: C'era una volta Hit Parade.

0: one, baby.
1: Altra artista internazionale, l'ho citata poco fa, quella che andremo ad ascoltare tra qualche istante. Questo è un suo settimo disco che raggiunge la Hot 100 americana, un video contestatissimo, censurato anche dal Vaticano, ma del resto bisognava prenderla così. Madonna si è rivelata già con il suo nome d'artista in maniera scabrosa per certi versi, e ha continuato per tutta la sua carriera comunque a percorrere strade che hanno suscitato molte molte discussioni. Non poteva certamente sconfessare la sua vena anche questa canzone, che era al comando della nostra Hit Parade, Madonna, Like a Prayer.

0: Like a Prayer, un disco sensazionale, successo commerciale con pochissimi precedenti, e l'abbiamo ritrovato all'interno del Live Parade di un lontano 1989, ma del resto noi siamo abituati a fare queste escursioni su e giù nel tempo, soprattutto attraverso la grande musica che noi vi proponiamo tutti i giorni. E se poi capita anche qualche storia interessante, la raccontiamo pure. Ci ritroviamo qui tra un'ora circa, sempre su Radio 607080, da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una donna di 55 anni in Macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata giunta al 112 intorno alle 15.30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima, suo connazionale, che al momento risulta irreperibile. E sempre a Piacenza, apprensione per la scomparsa dal 20 aprile scorso di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sonia Bottachiari, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo l'udienza in Vaticano da Prevost. Oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi di Trump al pontefice e al governo di Roma. Meloni sui social scrive: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
2: L'economia.
1: I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto, quelli sul mercato del lavoro, ad aprile sono stati creati 115.000 posti a fronte dei 65.000 che erano attesi. Stabile invece la disoccupazione al 4,3%. I mercati, le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio. Il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, sempre condizionate dalle nuove tensioni nel canale di Hormuz. Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale, Londra perde lo 0,3% e Milano, la migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. L'Italia quest'anno dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL, in modo da uscire dalla procedura per deficit eccessivo il prossimo anno. Così in un'intervista alla stampa il commissario europeo Dombrovskis, citando una conversazione col ministro dell'economia Giorgetti, ha aggiunto che il governo italiano puntava a farlo con un anno d'anticipo, ma in base ai dati Eurostat il deficit 2025 si è assestato al 3,1%, ma, secondo Giorgetti, ha concluso, potrebbero esserci alcune rivalutazioni di questi dati in autunno. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, e quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare in questo momento, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, che preoccupa il 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. L'informazione torna più tardi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60-70-80. La

un'altra bugia. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare?